numere qua. Voglio venire a dire che è giù. Devi avere un'idea che è giù, 7-3.